e mi rute in compagnia. Non mi rechettola e noce ieria. Con io mi romo, con io mi aspetto. Con agiate i popoli.